0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah.
1: Oh yeah.
2: Happy in den Tag starten. Moin, die Energy Bremen Morning Show mit Markus und Gesa.